Io cambio un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

stato, tanto caro lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ogni runo c'ha un pensiero.

palla, che svolacca intorno a me, e ti appoi sulla mia spalla, con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.